0: Solo temazos.
1: Los éxitos de moda.
0: Onda Cieza.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?